verità. Bravo, figliere, bravo, bravissimo, bravo! La rella, la rella, la rella!

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle.